Chantima ti kotele Ukelo wo uluta uwa Utakelo muka Chena teko cha malemba chekumbamu Teko chi